0: Esto es Alternativa 98. Haciendo radio. 98.
1: Ritornerà per te. Pues, come posso indovinare?